brillante, quel barbiglio non è suo color, quel barbiglio non è suo color. Non piovrai quei pennacchini